0: Eure Lieblingsschlager im Gute-Laune-Mix. Schlagerino.
1: Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi.